Celebramus missam de memoria sanctorum angelorum custodum, cum prefazione de gloria Dei per angelos, et pretio charistica primam.

0: Oremus. Deus, qui ineffabile providentia sanctus angelos tuos ad nostram custodiam mittere dignaris, largire supplicibus tuis et eorum semper protectione defendi et eterna societate gaudere, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Libri Exodi, caput vigesimum tertium, tema Precedit te, Angelus Meus. A reading from the book of Exodus. The Lord said, "See, I am sending an angel before you to guard you on the way and bring you to the place I have prepared. Be attentive to him and heed his voice. Do not rebel against him, for he will not forgive your sin. My authority resides in him. If you heed his voice and carry out all I tell you, I will be an enemy to your enemies and a foe to your foes. My angel will go before you and bring you to the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jezubites, and I will wipe them out." Verbum Domini.
1: Deo, gracias. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla sua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.